Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti.

0: mi rumah, mi comprendí. Ella me pone en la radio.
1: Sì, e costa con Trevor, che era bende e se di sala, devo messare, per essere su placa, per come sia nuovo. Per non che duna, e non che appungende, cosa che in cotta comprevo, so, che mi di sua mamma, che se no. Mi diceva, il vostro chico Trevor? A mi sa che desi mi stevo, so mi sa che con su stulla, in tacco, e mi c'è tanti, no. Anto, bote, bise, bote, regalì. Trevor, e a me, bise, chico, dico, Trevor, la mi pensi. Despe Trevor vorrei a me, dico Trevor, ok, ta bom, mi ta busche già domingo. Vorrei la busche? E come mi be radio? La pone dentro, in cammina, posso entrare in sala? E la chiede bonita, sì. Allora, e di mai, posso chiedere? Trevor regalamo sette sala? E se è di cuda di tanti anni, per mi ti chiede papà, ti chiede amico. Ma pone in radio. Vuoi pochere? Ma end up, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, Vuoi sposare per togliere di algo nella sua casa? E con l'ebra birra poi poner la radio. Mi può bisecutare, ma perché? Che me un arimento. E se io mi chiamo che ti inviano, mi stingo ressa, posso, mucha nang, come sa. Ah, perché è un cos panan, però. Non si può dire di panan, vero? That's my point. Non si può dire di. Non si può consegnare, ressa. Un negozio, mi sa, Dios, abbo compagnia e la ghetto mi honde se shock. Che ben, mi sa che ho tenuto ora, poti, perché è e ha si cosa in una buona maniera. E non è so. E buon mucho hombre dame, però, yeah. Non sa hai anà, non sa dona anà educazione, non sa dona fundesci, però. It's time to, tenuto ora dame pa la gabai, anto, na cammina toh con zehana, ma so. Ta non smesta, ent op, kuna. Buon si mami, duce. Buon si mam, pavo. Anto, bom, mesa, tu se mampi sapam.

Dankie, papi. Mein de bis un feliz maita, papo también. Nuevo, más 8 minutos. Mi colega Roberto lo visavo. 8 minutos low for the hora di nuevo. O sea, ne mi te vai papi divo. Anto bota mandami, mein de bis un app. Shodan boso saku, nossa de temporada di, mein de bis di drentando temporada, ma nemo bis si mambasa, e ultimo 4 di anya. Ande sei da hasi con nostro bai tema e tebisa cambio di programmazione, no? Ande cambio di programmazione da bai soso de net ora con mi nota fisicamente na ruba, però mi tin confianza de mi hene nan. Anto ora bo da scoge bo hene nan, bo mi seta hene nan ku bo saco, you can rely on, mani ande bisa na inglese. E otro anno ku poderi Dios, bo guia da celebrar 30 anni. Dose sei da bisabo con nostri 30 anni sicuro la musica qua passa di temporada di Pasqua. Però non sti musica ma bio che se. E se non cosa segui la nostra programmazione a diario sa con di giorno per la vierna e tamme di fin di settimana e di ora di notte e marduga non sti in mente bisa lo che con lo ami ti chiama oldies local. Io ne dico mi pa chi poto usare il nome inglese, mi dico sapo chi cosa si mi bisa oldies, anto mi si bisa cosbio, anto portai ora il zona mahos. Però non sto toccando tu merdia, después di notizie di mitari 4, 3 ore me, canzionan di Ayanan 70, 80, 90 e 2000, mi dico bisa, di Aruba, Bonaire, Corso. Entonces, si non cosa escucha, sa. Entonces, sei de temporada quando se dedica. E ainda, entre 10 e 10-2, non stia formato di uno riba uno e canzionan the latest, che sale l'ultimo luna qui. Ma devi essere lo más nuovo. E uno riba uno mi chiede di tame lo más nuovo internacional. Entonces, si non cosa sigue nos formato, sai se. Per entrante, 5 di ottobre, quota otro siman, 5 di ottobre, da già sabato, già 7, già 6, già webs. Entrando già webs, non sta molto costo un tiki banana. Anto, e sei lo hasi con mi collega, nostra amica Rachel, che deve essere in quando da Valen pa Helen, lo toma over e parte di Cosbio. Posso poi darmi il nome per il programma? A mí avisé, esta manera un nostalgia, ¿vos sabes? Nostalgia de Pasco, algo así, ¿no? La mía me decía, para mí no avisa Pasco bio. No, me avisa nostalgia de Pasco. Con nostalgia de Pasco, pues sobra con no se vive. Entonces, pues escuché esta 13 nostalgia. Entonces, mi quiero invitar y participar con entrante día 5, fuera 10 horas, para 10 horas, de Mainta. Mainta, maneggiana da bisa, Rachel te, patrese pavo, e nostalgia di Pasqua. Se Rachel si dice da come number, ok, may best, però in tutto caso, papo sacco, può spero un cambio, ok? Può sopra, anche con non sporti in dolor, anche con non sta mani grinch, però è temporada da llega, e anche per me è temporada da comisa, ora te fanno comisa. Però non sta cosa preparare. E ora bon, è nota pa questione di combo casta, ni quanto decorazione bo cumbra, ni se cortina nanta nuovo, bignati di se bo timpaia nuovo, e ta bai pa bo curazione da nuovo, anto, non lo percura pa tre sei music pa bo. Logico, co nos tinco intercambia, e ojalago comerciante dan lo por duda nos, nan atención e temporade.

Una explicazione è una cosa profonda in tutti, perché sono naturalmente che voto comprendere con la quale la signora Debbie spiega, Debbie Angela spiega. Ma se mi anche la collega Maritza, come ti considerava, è un più qualificato in prensa nel momento in cui voto comprendere e voto attendere, e sa tutto lo quale sa che sta come bebe. Danke, Gica. 6 ore ma 34, non so, ora di minuti ma rei che mi tengo pisavo, danke per stare junto con noi. Ma ian, mi collega Susi Lotei, e ma indivisa mi pisavo, Dios mediante. E felice tardi, ma io mi intimitei per lo che sta nostro programma Potpourri. Te mai anche, Gioschia.